Center fertig, die Patienten, die haben es. Dobbiamo assumere Gesù Cristo in piedi con tuo, il te condivide per gli altri in unità e Spirito Santo di Dio, per ogni assegno e secolo. Dobbiamo assumere Gesù Cristo.

0: Reconciliati vostri onnipotenti Deus, rimisi i peccati vostri per il Luca tuo, vita mutabile.
1: Amen.
0: L'urgenza in absoluzione materiale.